快冲啊！有埋伏，快走！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快